Perché bisogna anche ricordare di dire che ci fanno tutti, bisogna stare gritando, il mio dice il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo